0: pistoche, che chaye, suye, vaya, la
1: Chao, robobolice, chai, suji, palja.